maestri si ostinati, con poeti si sbagliati. Io per me divento matto, divento matto. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Vorrei via con un lanto, che sia maestro di

0: anzi possibile, in quattro dì, in quattro dì, e devi andar così.
1: Con maestri si ostinati,
0: con poveti si sbagliati,
2: io per me divento matto, divento matto, divento matto.
0: Nulla credo, non ben fatto se non passi a monolor.
2: Nulla credo, non ben fatto se non passi a monolor.
0: Vorrei pria condurarla,
2: e lo farino fucinella,
0: e lo farino fucinella,
2: e lo esodipea.